aree che galleggiano col piroscafo, poi sprofondano nel porto dello stesso musical.